0: Nambagati Langbashi, la Madafonde Keluka, Najalaga, Barasil, Najatin Langbashi. D'accord, na mbageti ponti ponti languachini zo gezo la.
1: Na mbage ponti la toto.
0: Zoni la kuna la.
1: Merci.